Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk. Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

0: lago fatohotum della città. Largo. La la la la la la la la. Presto, bottega che la beccia. Presto. La la la la la la la la la.
1: Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro.